sen kodal ini juno e dirlen da jahi ben ben da ne ina va hojon hojon che va he nizan hojon haslin che ayonin.